0: Marku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 eura i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: Bentrovati. Nuovi sviluppi nel maxi scandalo che sta stravolgendo lo sport croato. È stato arrestato Damir Šegota, direttore dei programmi del Comitato Olimpico Nazionale. In manette anche la moglie, accusata di riciclaggio di denaro.
1: L'inchiesta coinvolge anche il segretario generale del comitato, Siniša Krajač, nella cui abitazione sono state eseguite perquisizioni. L'indagine ruota attorno a una presunta frode da 30 milioni di euro ai danni della Federazione Croata Sci. Principale indagato è l'ex direttore Vedran Pavlek, attualmente irreperibile.
2: Il governo è chiamato oggi a decidere sulle scorte di gas per la prossima stagione di riscaldamento. All'ordine del giorno anche un programma di sostegno alle giovani famiglie nelle aree rurali.
1: L'esecutivo discuterà inoltre il finanziamento dei libri di testo, del materiale scolastico, della mensa e del trasporto pubblico per gli alunni nel prossimo anno scolastico. Previsti anche nuovi stanziamenti a favore dei croati in Bosnia Erzegovina e delle comunità croate all'estero.
2: In esame, infine, le modifiche alla legge sullo sminamento per allineare i diritti degli addetti alla bonifica e delle loro famiglie a quelli riconosciuti ai veterani della guerra patriottica.
1: Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari in Iran, prendendo di mira basi navali, depositi di missili e droni e sistemi di difesa aerea. Donald Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche in risposta a eventuali attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha replicato che la sicurezza nella regione sarà possibile solo con il ritiro delle truppe americane.
2: Intanto Washington e l'Arabia Saudita hanno firmato un accordo sul nucleare civile che consentirà a Riyadh di realizzare reattori con tecnologia statunitense. Nuove tensioni anche nel Mar Rosso, dove i ribelli Houthi hanno rivendicato l'attacco contro due petroliere saudite nell'ambito del blocco navale imposto a Riyadh.
1: L'Unione Europea vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che le nuove misure puntano a indebolire ulteriormente la capacità di Mosca di finanziare la guerra in Ucraina.
2: Il pacchetto amplia le sanzioni a 32 banche russe, a piattaforme per il commercio di criptovalute e di petrolio e per la prima volta colpisce anche le navi della cosiddetta flotta ombra russa. Resta inoltre congelato per un anno il tetto al prezzo del petrolio russo.
1: A Pola nessuna inaugurazione a breve per il complesso balneare di Stoia. I lavori subiranno un nuovo slittamento. L'annuncio è arrivato durante la seduta del Consiglio Municipale in risposta all'interrogazione della consigliera Samantha Jadresco sui tempi di completamento del cantiere.
2: Il sindaco Peccia Garbin ha spiegato che, secondo le stime iniziali dell'impresa, i lavori avrebbero dovuto essere portati a termine proprio in questi giorni. L'appaltatore ha però chiesto una proroga. La città è ora al lavoro per firmare un'integrazione al contratto che, con il via libera della direzione dei lavori, sposta la conclusione dell'intervento alla metà di novembre. Le previsioni per l'Istria: cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità con locali rovesci e temporali, soprattutto nell'area del Monte Maggiore della Ciceria.
1: Venti deboli da est con rinforzi di bora verso sera. Le temperature massime saranno comprese tra 27 e 29 gradi.
2: Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.
3: Thank you.

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morì, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti. La pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
3: Buon pomeriggio. Si allarga lo scandalo che scuote lo sport croato. Lusko, che ha eseguito arresti e perquisizioni nell'area di Zagabria nell'ambito di un'indagine per presunti reati di corruzione.
2: Il manette Damir Šegota, direttore dei programmi del Comitato Olimpico Croato, e la moglie. Perquisiti anche gli uffici del segretario generale Siniša Krajač, che al momento non risulta indagato. L'inchiesta sarebbe collegata alla presunta frode da 30 milioni di euro che coinvolge l'ex direttore della Federazione Croata di Sci, Vedran Pavlec, attualmente irreperibile.
3: Sul caso si apre anche il fronte politico. La leader del partito Centar, Marijana Puljak, accusa il ministro del turismo e dello sport Tonči Glavina di non avere ancora trasmesso i bilanci delle federazioni sportive richieste dal Parlamento e chiede piena trasparenza nella gestione dei fondi pubblici destinati allo sport. La Croazia rafforza le misure contro la peste suina africana. Il premier Andrej Plenković ha annunciato che lo Stato ha già stanziato circa 51 milioni di euro per risarcire gli allevatori colpiti e sostenere il settore, con aiuti destinati a 4.400 beneficiari.
2: Il governo punta ora a intensificare i controlli, rafforzare le misure di biosicurezza e aumentare l'abbattimento dei cinghiali in collaborazione con le associazioni venatorie per contenere la diffusione del virus.
3: Dall'inizio dell'anno sono stati confermati 101 focolai negli allevamenti e 187 casi tra i cinghiali. Nelle regioni di Osijek, Baranja e Virovitica Podravina sono già stati abbattuti quasi 3.800 suini.
2: Nuove misure del governo per contrastare lo spopolamento delle aree rurali. L'esecutivo ha approvato il programma 2026 a sostegno delle giovani famiglie che acquistano, costruiscono o ristrutturano un'abitazione nei piccoli comuni.
3: L'obiettivo, ha spiegato il ministro dell'agricoltura David Vlahicic, è favorire la permanenza e l'arrivo di nuovi residenti nelle campagne, con particolare attenzione ai giovani agricoltori. Per il programma è stato stanziato 1 milione di euro. Lo scorso anno ne hanno beneficiato 682 famiglie in 88 amministrazioni locali.
2: La stagione turistica continua a pesare soprattutto sui lavoratori croati. Lo sostiene il sindacato del turismo e dei servizi, secondo cui, nonostante il crescente ricorso alla manodopera straniera, sono ancora gli addetti locali a garantire la qualità dell'offerta, spesso con turni prolungati e straordinari non retribuiti.
3: Il presidente del sindacato, Edward Andrić, ricorda che quest'anno molti lavoratori stranieri sono arrivati soltanto a giugno a causa dei ritardi nel rilascio dei permessi di lavoro. Dall'inizio dell'anno ne sono stati concessi oltre 32.000 per il settore turistico e della ristorazione.
2: Il sindacato è inoltre al lavoro per ottenere premi di fine stagione destinati ai dipendenti croati delle strutture alberghiere. 40 pedoni multati in una sola mattinata a Pola. È il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla polizia stradale nell'ambito di un'operazione dedicata alla sicurezza degli attraversamenti pedonali. In tutto sono state accertate 57 violazioni.
3: 38 pedoni sono stati sanzionati per aver attraversato la carreggiata fuori dalle strisce e altri due per essere passati con il semaforo rosso. Contestate anche 3 infrazioni ad automobilisti che non hanno dato la precedenza ai pedoni, oltre a un caso di mancato uso della cintura di sicurezza e a uno di guida del monopattino elettrico senza casco.
2: La polizia rinnova l'appello a rispettare le norme del codice della strada, ricordando che i pedoni sono tra gli utenti più vulnerabili della circolazione. Il meteo: per il resto della giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, con locali rovesci e temporali, soprattutto nell'area del Monte Maggiore e della Ciceria.
3: Venti deboli da est con rinforzi di bora verso sera. Temperature massime tra 27 e 29 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: corruzione nello sport croato, si allarga l'inchiesta. La Croazia rilancia le aree rurali e con nuovi incentivi ai giovani. Peste suina, 51 milioni di euro per sostenere gli allevatori. Turismo, il sindacato denuncia il peso sui lavoratori croati. Pola slitta ancora l'apertura del nuovo stabilimento balneare di Stoia. Rovigno, oltre 4 milioni di euro di fondi europei per il parco di Punta Corrente. Il meteo: per il resto della giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, con locali rovesci e temporali soprattutto nell'area del Monte Maggiore e della Ciceria. Venti deboli da est con rinforzi di bora verso sera. Temperature massime tra 27 e 29 gradi. Domani tempo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti moderata o intensa. Bora da moderata forte, maestrale lungo la costa. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 26 e 29.

0: Si allarga lo scandalo che scuote lo sport croato. L'USKOK ha eseguito arresti e perquisizioni nell'area di Zagabria nell'ambito di un'indagine per presunti reati di corruzione. Tra gli arrestati figurano Damir Shegota, direttore dei programmi del Comitato Olimpico Nazionale, e la moglie. Perquisiti anche gli uffici del segretario generale del Comitato, Siniša Krajač, che al momento non risulta indagato. L'inchiesta sarebbe collegata al presunto sistema di tangenti e appropriazioni indebite da circa 30 milioni di euro che coinvolge l'ex direttore della Federazione Croata di Sci, Vedran Pavlec, attualmente irreperibile. Sul caso si apre anche il fronte politico. La leader del partito Centar, Marijana Puljak, accusa il ministro del Turismo e dello Sport, Tonči Glavina, di non avere ancora trasmesso i bilanci delle federazioni sportive richiesti dal Sabor e chiede piena trasparenza nella gestione dei fondi pubblici destinati allo sport. Nuove misure del governo per contrastare lo spopolamento delle aree rurali. L'esecutivo ha approvato il programma 2026 a sostegno delle giovani famiglie che acquistano, costruiscono o ristrutturano un'abitazione nei piccoli comuni. L'obiettivo, ha spiegato il ministro dell'Agricoltura, David Vlahicic, è favorire la permanenza e l'arrivo di nuovi residenti nelle campagne, con particolare attenzione ai giovani agricoltori. Per il programma è stato stanziato 1 milione di euro. Lo scorso anno ne hanno beneficiato 682 famiglie in 88 amministrazioni locali. Il governo ha istituito il comitato organizzatore per le celebrazioni del 31esimo anniversario dell'Operazione Tempesta, in programma il prossimo agosto. Contestualmente ha inviato al Sabor le modifiche alla legge sullo sminamento, che equiparano i diritti degli artificieri a quelli dei veterani della guerra patriottica. Il ministro dell'Interno, Davor Božinović, ha ricordato che la Croazia è diventata quest'anno un paese ufficialmente libero da aree minate. Un risultato raggiunto grazie al lavoro degli artificieri che per decenni hanno operato in condizioni di estremo rischio. Dal 1996, negli incidenti legati allo sminamento, sono rimasti coinvolti 136 artificieri, mentre 41 hanno perso la vita. La Croazia rafforza le misure contro la peste suina africana. Il premier Andrej Plenković ha annunciato che lo Stato ha già stanziato circa 51 milioni di euro per risarcire gli allevatori colpiti e sostenere il settore, con aiuti destinati a 4.400 beneficiari. Il governo punta ora a intensificare i controlli, rafforzare le misure di biosicurezza e aumentare l'abbattimento dei cinghiali, in collaborazione con le associazioni venatorie per contenere la diffusione del virus. Dall'inizio dell'anno sono stati confermati 101 focolai negli allevamenti e 187 casi tra i cinghiali. Nelle regioni di Osijek Baranja e Virovitica Podravina sono già stati abbattuti quasi 3.800 suini. La stagione turistica continua a pesare soprattutto sui lavoratori croati, lo sostiene il sindacato del turismo e dei servizi, secondo cui, nonostante il crescente ricorso alla manodopera straniera, sono ancora gli addetti locali a garantire la qualità dell'offerta, spesso con turni prolungati e straordinari non retribuiti. Il presidente del sindacato, Edward Andrić, ricorda che quest'anno molti lavoratori stranieri sono arrivati soltanto a giugno a causa dei ritardi nel rilascio dei permessi di lavoro. Dall'inizio dell'anno ne sono stati concessi oltre 32.000 per il settore turistico e della ristorazione. Il sindacato è inoltre a lavoro per ottenere premi di fine stagione destinati ai dipendenti croati delle strutture alberghiere. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari in Iran, prendendo di mira basi navali, depositi di missili e droni e sistemi di difesa aerea. Donald Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche in risposta a eventuali attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha replicato che la sicurezza nella regione sarà possibile solo con il ritiro delle truppe americane. Intanto Washington e l'Arabia Saudita hanno firmato un accordo sul nucleare civile che consentirà a Riyadh di realizzare reattori con tecnologia statunitense. Nuove tensioni anche nel Mar Rosso, dove i ribelli Houthi hanno rivendicato l'attacco contro due petroliere saudite nell'ambito del blocco navale imposto a Riyadh. L'Unione Europea vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che le nuove misure puntano a indebolire ulteriormente la capacità di Mosca di finanziare la guerra in Ucraina. Il pacchetto amplia le sanzioni a 32 banche russe, a piattaforme per il commercio di criptovalute e di petrolio e per la prima volta colpisce anche le navi della cosiddetta flotta ombra russa. Resta inoltre congelato per un anno il tetto al prezzo del petrolio russo. L'accordo L'accordo è stato raggiunto dopo un compromesso con la Grecia, che ottiene un'esenzione limitata per il trasporto di gas naturale liquefatto russo destinato a paesi terzi nell'ambito di contratti firmati prima dell'invasione dell'Ucraina. Oltre 10.000 persone sono state evacuate nel sud-ovest della Francia per un vasto incendio che ha già devastato circa 2.000 ettari di terreno a ovest di Bordeaux. Sul posto sono a lavoro 500 vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti. Le fiamme hanno raggiunto una delle principali località turistiche della regione e gran parte degli evacuati sono campeggiatori. Secondo gli ultimi dati, gli incendi boschivi hanno già bruciato in Europa una superficie superiore alla media annuale degli ultimi 20 anni, dopo una stagione segnata da 3 intense ondate di calore consecutive. In ambito locale, a Pola nessuna inaugurazione a breve per il complesso balneare di Stoia. I lavori subiranno un nuovo slittamento. L'annuncio è arrivato durante la seduta del Consiglio Municipale in risposta all'interrogazione della consigliera Samantha Jadresko sui tempi di completamento del cantiere. Il sindaco Peggio Garbini ha spiegato che, secondo le stime iniziali dell'impresa, i lavori avrebbero dovuto essere portati a termine proprio in questi giorni. L'appaltatore ha però chiesto una proroga. La città è ora al lavoro per firmare un'integrazione del contratto che, con il via libera della direzione dei lavori, sposta la conclusione dell'intervento alla metà di novembre. 40 pedoni multati in una sola mattinata a Pola, il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla Polizia Stradale nell'ambito di un'operazione dedicata alla sicurezza degli attraversamenti pedonali. In tutto sono state accertate 57 violazioni. 38 pedoni sono stati sanzionati per aver attraversato la carreggiata fuori dalle strisce e altri 2 per essere passati con il semaforo rosso. Contestate anche 3 infrazioni ad automobilisti che non hanno dato la precedenza ai pedoni, oltre a un caso di mancato uso della cintura di sicurezza e a uno di guida del monopattino elettrico senza casco. Rovigno investe nel recupero di uno dei suoi luoghi più rappresentativi. Grazie a oltre 4.300.000 euro di fondi europei prenderà il via il progetto di restauro e riqualificazione del parco forestale di Punta Corrente. Gli interventi saranno dedicati alla tutela dell'area naturale, al recupero delle infrastrutture esistenti e al miglioramento della fruibilità del parco, con l'obiettivo di preservarne il valore ambientale e renderlo ancora più accessibile a cittadini e visitatori. Servizio di Isabel Vidaic.
1: Punta Corrente si prepara una delle più importanti opere di riqualificazione degli ultimi anni. Il progetto, del valore complessivo di oltre 5 milioni e 600 mila euro, potrà contare su più di 4 milioni e 300 mila euro di finanziamenti europei del programma Competitività e Coesione 2021-27. L'intervento interesserà uno dei simboli di Rovigno, area naturale protetta dal 1961, e punta a preservarne il valore ambientale senza modificarne l'identità. La vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Sciuran.
2: Si tratta di un progetto finalizzato alla sistemazione di una delle aree naturali più preziose, direi la più preziosa riconoscibile a Rovigno. E si tratta del polmone verde della nostra città, con il chiaro obiettivo di preservarne i valori paesaggistici, ecologici e ricreativi. L'intento fondamentale del progetto non è sicuramente quello di modificare l'area e il carattere del parco, bensì di restituire a Punta Corrente il suo antico splendore attraverso un investimento attento di sistemazione, di recupero degli elementi esistenti e di valorizzazione della natura, che deve rimanere sicuramente il principale valore di questo spazio. Per quanto riguarda il progetto in sé, questo prevede investimenti innanzitutto di pulizia approfondita del parco forestale, dunque dell'area boschiva, la sistemazione dei sentieri, il restauro dei muri di sostegno e dei muretti a secco, ma anche delle salinate, il rinnovo dell'arredo urbano e della segnaletica, il risanamento e l'allestimento del parco giochi e della zona fitness, nonché l'installazione di contenuti educativo-informativi all'interno di 6 zone tematiche che verranno definite all'interno del parco. Sono inoltre previsti il rinnovo, ovvero direi la costruzione dei servizi igienici e delle fontanelle con l'acqua potabile, come altri contenuti che renderanno questo parco sicuramente uno spazio che verrà percepito come uno spazio più curato, più sicuro, più accessibile anche alle persone con difficoltà, e verrà percepito come uno spazio per un utilizzo qualitativo del tempo libero e del quotidiano proprio dei nostri cittadini.
1: Il progetto comprende anche attività educative dedicate alla tutela dell'ambiente e ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione all'accessibilità e all'inclusione. Per l'amministrazione cittadina il recupero di Punta Corrente rappresenta un investimento strategico nella tutela del patrimonio naturale e nella qualità degli spazi pubblici, con l'obiettivo di conservare uno dei luoghi più amati di Rovigno e renderlo ancora più sicuro e accessibile.
0: A Cittanova torna Che Gusto, la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell'Adriatico. Venerdì 31 luglio, dalle 18.30 alle 24, la comunità degli italiani ospiterà la decima edizione della manifestazione, che riunirà oltre 50 espositori tra produttori di vino, birra artigianale, distillati e specialità gastronomiche. L'evento proporrà degustazioni, incontri e racconti dedicati alle tradizioni del territorio, con la partecipazione di produttori dell'Istria, del Quarnero, della Slovenia e dell'Italia.
3: Ah, le donne, gospogio, persichi, cogumeri, tutto bel, tutto buono.
4: Ah, figlia mia, ormai non compro più nessun bottega, andiamo tutti in centro commerciale.

Domani tempo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti moderata o intensa, borada moderata forte, maestrale lungo la costa. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 26 e 29. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

quando chi sono nato e quando chi giro morie, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non sono davanti, e la pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.